voglia di vivere, di amare e sorridere. Il vero amore penetra nella mente e nel cuore e come un faro risplende, dissolve dubbi, tristezze e paure.

0: Dimensione suono soft. Emozioni uniche con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore.

0: miei film preferiti che rivedo sempre volentieri è Le ragazze del Coyote Ugly, da cui abbiamo recuperato la colonna sonora Can't Fight the Moonlight, Leon Rimes, 11:56. Su Dimissione su Uno Soft si torna in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Oltre 150 boutique con sconti fino al 70%, emozioni e relax. Castelromano Designer Outlet. Vieni per gli sconti e rimani per una passeggiata nell'Oasi affiliata WWF. Perché qui lo stile incontra la natura.
4: Mamma, guarda! Un muflone, e un daino, e un cavallino, e gli asinelli!
5: Regala ai tuoi figli l'emozione di esplorare un ecosistema unico nel Parco Naturalistico Bella Vista. Nel cuore dell'Ogliastra, scopri il miglior eco-resort al mondo, l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. Prenota su arbataxpark.com.
6: Da Renoir a Picasso, da Miró a Fontana, 120 capolavori della grafica del Novecento è la mostra promossa dalla Regione Lazio. Dal 19 giugno al 13 settembre a Luigile di Trastevere, hub culturale gestito da Lazio Crea. Scopri il fascino di un viaggio tra le opere di Picasso, Miró, Kandinsky, Chagall, Burri, Fontana e molti altri. Info su luigile.it.
0: Sempre informati con Dimensione Solo Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
7: Buona giornata da Valentina Lorusso. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio e lesioni dopo il delitto dei coniugi bengalesi Kamal Uddin e Jan Osne Motomai e della figlia Arowa. Il ferimento del primogenito della coppia, un ragazzo di 20 anni, ricoverato al gemelli in prognosi riservata. Ieri il PM ha effettuato un sopralluogo nella palazzina di via Montiglio a Casalotti, dove è avvenuto il triplice omicidio. Nelle prossime ore verrà disposta l'autopsia sui corpi. Nell'abitazione è stata sequestrata una mannaia, l'arma presumibilmente utilizzata per compiere la strage, e saranno appunto effettuate la prossima settimana le autopsie sui corpi di madre, padre e figlia uccisi ieri, che sono stati affidati alla sezione di medicina legale dell'Università Cattolica del Sacro Cuore diretta dal professor Antonio Oliva. Via libera della Giunta regionale del Lazio all'adeguamento transitorio dei programmi di esercizio del trasporto pubblico locale extraurbano e di accompagnamento all'avvio delle unità di rete. L'importo della cifra destinata a Cotral per il 2026 è di 10 milioni di euro. Un lungo serpentone di vespa colorate ha attraversato questa mattina il cuore della capitale e decine di migliaia di vespisti arrivati da ogni parte d'Italia e del mondo hanno preso parte alla Vespa Parade. Rock in Roma si prepara ad accogliere sul palco dell'ippodromo delle Capannelle il 30 giugno Olly per una data sold out del suo tour. Lo sport con la MotoGP, dominio Aprilia nelle qualifiche del Gran Premio d'Olanda. Georg Martin è stato il più veloce in pista precedendo Ai Ogura. Chiude la prima fila Marco Bezzecchi, terzo a 33 millesimi. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
8: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
9: Ci sono due modi di vivere la vita. Uno è pensare che niente è un miracolo. L'altro è pensare che ogni cosa è un miracolo.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: Data così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi.

0: prossimi 24, 25 e 26 luglio sarà in Italia, ben tre date a Milano. Lui è The Weeknd, lo abbiamo appena ascoltato su Dimensione Suono Soft con I Feel It Coming. Si avvicina all'ora di pranzo, come stai? Ti stai rilassando sulla radio del benessere? Sono sicura di sì. Io sono Maria Chiara Belardo e resto con te fino a luna.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Mozzarella colle maggio 4 pezzi 500 grammi a 2,60 euro.

0: 69. Todis. Buongiorno convenienza.
1: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
0: Nuova Toyota Aygo Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Lo rifacciamo?
2: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
3: Ars Biomedica, la clinica polispecialistica che si prende cura di te dalla prevenzione al trattamento fino alla completa riabilitazione. Clinica Ars Biomedica, la tua salute in un unico luogo. Direttore sanitario, dottoratos Gentile.
4: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, incrocio Pontina. Il meglio, sempre.
5: Una grande estate ti aspetta al centro commerciale Maximo.
6: Fino al 19 luglio ti aspetta Summer Village, con giochi, sfide e tante attività per grandi e piccoli.
5: Vieni a divertirti con noi. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
7: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA. Giurisprudenza, economia, scienze politiche, mediazione linguistica, marketing e giornalismo, psicologia, educazione e formazione primaria e servizio sociale. Partecipa all'ultimo Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
8: La tua estate

0: Latina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
3: Sì, facci sognare.
2: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
3: Sì, ma poi dove sei andato?
2: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
4: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
5: Da Nuovo Arredo arrivano gli sconti che stavi aspettando. Fino al 30 giugno sugli arredi in esposizione e su quelli a progettazione. Sconti fino al 50% e trasporto e montaggio gratuiti. Siamo a Roma in via di Boccea 684.
6: Dimensione Suono Soft.

Vasco Rossi su Dimensione Suono Soft. Una bella iniziativa arriva dalla Francia, dove a Parigi alcuni cinema indipendenti hanno deciso di offrire proiezioni gratuite nelle ore più calde della giornata, proprio per aiutare a combattere il caldo, tra le 13 e le 16, con priorità ad under 25, over 65, donne incinte e persone disabili. Ma una gran bella idea. I Simply Red adesso sulla Radio del Benessere.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: da tradizione ci prepariamo ai saluti sempre sulle note finali di un grande pezzo della storia della musica italiana internazionale, in questo caso era Adele con Rolling in the Deep su Dimensione Suono Soft. D'altronde siamo o non siamo la radio dei successi più belli di sempre? Diamo ancora una volta spazio alle news e poi accogliamo Laura Buono.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì, e in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Quest'estate voglio una vacanza autentica.
7: Sì.
6: Però bella.
7: Ovvio.
6: Però vista mare.
7: Naturale.
6: Però con fascino. Però.
8: Dove l'autenticità della Sardegna diventa vacanza, ti aspetta il Borgo Calamoresca. Mare, natura, benessere. Nel migliore eco resort al mondo. Prenota su borgocalamoresca.com.

0: Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamalli Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
1: Sempre informati con Dimensione sullo Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
2: Buongiorno da Valentina Allorusso. Triplice omicidio in via Montiglio ieri sera, potrebbe essere stato il figlio maggiore, unico superstite della strage nel quartiere a Roma. Il vero obiettivo del killer è una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti. Dopo il triplice omicidio avvenuto ieri in un appartamento in via Montiglio, dove sono stati uccisi a colpi di mannaia padre, madre e figlia di 8 anni, la violenta lite che avrebbe preceduto il massacro, avvertita dai vicini che hanno allertato il 112, il ragazzo è riuscito a fuggire dall'appartamento, ha atteso l'arrivo della polizia all'ingresso della palazzina.

0: stata con un'altra vettura, grave anche l'altro automobilista, trasportato in ospedale in pericolo di vita. Convalidato presso le aule del Tribunale di Roma in Piazzale Clodio l'arresto di un 48enne romano già noto alle forze dell'ordine, gravemente indiziato dei reati di detenzione abusiva di arma clandestina e munizioni, alterazione di armi e ricettazione. Dai primi accertamenti sarebbe emerso che l'indagato avrebbe minacciato di morte un vicino 26enne romano puntandogli contro un'arma da fuoco. Per pagare la sosta basta ormai un semplice tap con carta di pagamento cellulare, come già avviene nei bus e ai tornelli della metro. ATAC continua a ritmo serrato il proprio processo di digitalizzazione, si tratta di 250 parcometri di nuova generazione. A causa di un incidente stradale che ha coinvolto due veicoli, temporaneamente chiuso al traffico direzione Roma alla via Salaria, nei pressi di Sette Bagni una persona è rimasta ferita. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Grazie come sempre alla nostra redazione e grazie a te per aver condiviso questo percorso di degustazione musicale del sabato su Dimensione Sono Soft e quanto mi piace definire così il nostro appuntamento sulla radio del benessere. Ti lascio adesso ad un pomeriggio tutto al femminile con Laura Buono e io ti aspetto domani mattina a partire dalle 10. Da Maria Chiara, ciao!
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
3: Le parole, gli abbracci, i baci e tanti altri gesti spesso non bastano per esprimere quello che si prova quando si ama qualcuno. L'amore si trasmette donando l'anima. Solo in questo modo la persona amata potrà avvicinarsi all'idea di ciò che prova il tuo cuore.

0: Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuto. Benvenuta dentro alla mia vita.

0: Imagine Dragons con Demons, l'acoustic version su Dimensione Suono Soft. Buon pomeriggio da Laura Buono. Quest'ora è sempre difficile, no? Scegliere tra buongiorno e buon pomeriggio, però direi che sono le 13:17, per cui direi buon pranzo e andiamo sul sicuro. Grazie a Maria Chiara Velardo che ti ha tenuto compagnia fino adesso. Noi siamo pronti ad affrontare il pranzo, ma anche il caffè, a seguire anche l'amaro volendo, tanto è sabato, possiamo concedercelo, anche se a pranzo non è proprio il massimo, però staremo insieme fino alle 5 con tantissima musica, come sempre, i grandi successi di ieri e di oggi di Dimensione Suono Soft e anche tante novità e tante curiosità. Tra poco la prima sulla Pappa Reale.
1: Ogni giorno alle 11:35 e alle 17:35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: A Balduina Medica, parte del gruppo Alliance Medical, la prevenzione maschile è al centro. Disponibile la risonanza magnetica multiparametrica della prostata. Un esame avanzato, non invasivo, che consente una diagnosi precisa e precoce. Tecnologia 3 Tesla ad alta definizione. Prenota subito la tua risonanza magnetica multiparametrica al costo di 200 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario dottor Luigi Corinto, in viale delle Medaglie d'Oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota Aygo Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Lo rifacciamo?
6: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
7: Una grande estate ti aspetta al centro commerciale Maximo.
8: Fino al 19 luglio ti aspetta Summer Village con giochi, sfide e tante attività per grandi e piccoli.
9: Vieni a divertirti con noi.
7: Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
10: Sapevi che a Roma c'è un'azienda che da oltre 80 anni arreda la tua casa con stile, eleganza e prodotti di alta qualità? È la Paoletti Industria Mobili. Realizza il tuo sogno e approfitta delle imperdibili offerte anniversario su paolettimobili.com e vieni a trovarci in via Piave Torina 80 e via Tiburtina 606. paolettimobili.com.
11: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
12: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato!
11: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
13: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
14: Dem Supermercati, arriva l'operazione taglio prezzo. Dal 19 al 29 giugno, Sant'Agata, acqua effervescente naturale 6 per 1,5 litri, 99 centesimi.
15: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
14: Dem, ogni giorno il meglio.
16: La tua estate.

0: Latina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it. Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
2: Da Nuovo Arredo arrivano gli sconti che stavi aspettando. Fino al 30 giugno sugli arredi in esposizione e su quelli a progettazione. Sconti fino al 50% e trasporto e montaggio gratuiti. Siamo a Roma in via di Boccea 684.
3: Dimensione Suono Soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Gianna Nannini con Fotoromanza alle 13:40 minuti qui su Dimensione Sono Soft. Un saluto a Bruno che mi ha scritto al 320 20 41 433 dicendomi che orario insolito, perché lui è abituato a sentirmi come un po' tutti voi tra le 6 e le 9 del mattino dal lunedì al venerdì. Però capita anche di essere qui nel fine settimana e oggi sarò qui di sabato fino alle 17 a tenerti compagnia. Siccome però questo è l'orario forse più caldo e abbiamo bisogno di energie, andiamo adesso a scoprire meglio quello che spesso è definito il superalimento della natura, che è la pappa reale, che, attenzione, non è semplicemente un miele più concentrato, ma è proprio una secrezione gelatinosa prodotta dalle api nutrici che racchiude un segreto biologico straordinario. Per esempio, non so se sai che è proprio grazie a questa esclusiva dieta che una comune larva si trasforma in ape regina, cioè diventa 2 volte più grande e vive fino a 5 anni, a differenza delle api operaie che, poverine, sopravvivono solamente poche settimane. E negli esseri umani la ricerca scientifica moderna ha confermato queste spiccate proprietà adattogene della pappa reale e hanno dimostrato come sia in grado di supportare il nostro organismo nei momenti, per esempio, di forte stress, di stanchezza oppure durante i cambi di stagione, perché agisce come un vero e proprio ricostituente cellulare. Però i benefici più interessanti sono anche altri. Sono legati, per esempio, alla presenza di un particolare acido grasso che possiede qualità antimicrobiche e antinfiammatorie, e non solo, è un composto che contribuisce anche a stimolare il sistema immunitario e a favorire il benessere intestinale. E pensa che è stato addirittura Aristotele il primo a studiare da vicino la struttura dell'alveare e a intuire questo immenso valore della pappa reale, tanto che decise di somministrarla regolarmente a colazione ai suoi studenti migliori, perché era convinto che potesse potenziare le loro capacità mentali e la memoria. E oggi la scienza gli dà ragione, era giusta questa sua intuizione, perché la pappa reale ha dei bioattivi che offrono una reale azione neuroprotettiva, quindi mantengono la mente lucida e scattante, quindi è molto molto utile la pappa reale.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: quell'attimo ancora, quel minuto che può fare la differenza e che ci ricorda che veramente ogni attimo ha un suo valore e dobbiamo viverlo a pieno. Un attimo ancora e gemelli diversi qui su Dimensione Suono Soft, mentre tra pochissimo ascolteremo le ultime notizie con la redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Oltre 150 boutique con sconti fino al 70%, emozioni e relax. Castelromano Designer Outlet. Vieni per gli sconti e rimani per una passeggiata nell'Oasi affiliata WWF. Perché qui lo stile incontra la natura.
4: Da Renoir a Picasso, da Miró a Fontana, 120 capolavori della grafica del Novecento e la mostra promossa dalla Regione Lazio. Dal 19 giugno al 13 settembre a Luigil di Trastevere, hub culturale gestito da Lazio Crea. Scopri il fascino di un viaggio tra le opere di Picasso, Miró, Kandinsky, Chagall, Burri, Fontana e molti altri. Info su luigil.it.
5: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
6: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Triplice omicidio a Roma, periferia ovest della capitale. Una famiglia di origini bengalesi sterminata ieri sera a colpi di mannaia in un appartamento. Le vittime sono un uomo di 39 anni, la moglie di 38 e la figlia di 8. Ferito l'altro figlio, 20enne, unico sopravvissuto ricoverato al Gemelli in prognosi riservata, non in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione, il presunto autore sarebbe un uomo anche lui originario del Bangladesh, ora ricercato dalla polizia, che in passato avrebbe molestato la donna. L'ipotesi al vaglio è che abbia agito in più fasi, uccidendo inizialmente madre e figlia, aggredendo successivamente il marito e il figlio al loro rientro a casa. Il ventenne, soccorso all'ingresso dello stabile insanguinato, a dare l'allarme ai vicini attirati dalle urla che provenivano dall'abitazione. Sono in corso accertamenti con l'analisi delle telecamere di sorveglianza e dei telefoni cellulari delle vittime. I carabinieri di Tor Vergata, nell'ambito di un servizio mirato al contrasto dell'illegalità, hanno effettuato un controllo presso un casale in stato di abbandono in via Carcaricola, denunciando 14 persone gravemente indiziate dei reati di invasione di terreni o edifici e furto aggravato di energia elettrica. L'Accademia Nazionale di Santa Cecilia torna dopo 47 anni nella Basilica di Massenzio all'interno del Parco Archeologico del Colosseo, con una stagione estiva che dal 2 al 29 luglio proporrà un ricco calendario di appuntamenti da Tchaikovsky a Verdi, da Mozart a Vivaldi. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
8: Solo due persone che hanno veramente scelta possono amarsi sul serio. La solitudine fa amare tutto.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Broken su Dimensione Suono Soft di Elisa, che si prepara a festeggiare i suoi 30 anni di carriera con un evento incredibile, straordinario. L'11 settembre sarà all'Arena di Campovolo, quindi a Reggio Emilia, con questo evento che si intitolerà Soundtrack 9727, ed è un evento meraviglioso soprattutto perché è una prima volta. Lei sarà la prima artista donna solista a esibirsi su quel prestigioso e immenso palco che è appunto Campovolo. Cerchi l'auto perfetta per la città? Da Toyota Motor City arriva la nuova Aygo Cross Full Hybrid, scattante, agile e facilissima da parcheggiare. Design unico, cambio automatico di serie e massima efficienza del Full Hybrid Toyota. Tua a soli 119 euro al mese con finanziamento Toyota Easy Next, TAN 699. E sai qual è il bello? È che inizi a pagare a settembre. Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia. E la sede di Roma, quella in via Aurelia, è aperta anche la domenica. Scopri di più su motorcityonline.it.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla Via Nettunense, in Crocio Pontina. Il meglio, sempre.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 1 kg a 2,99 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza!
8: Ars Biomedica, la clinica polispecialistica che si prende cura di te dalla prevenzione al trattamento fino alla completa riabilitazione. Clinica Ars Biomedica, la tua salute in un unico luogo. Direttore sanitario, dottorato Gentile.
9: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA. Giurisprudenza, economia, scienze politiche, mediazione linguistica, marketing e giornalismo, psicologia, educazione e formazione primaria e servizio sociale. Partecipa all'ultimo Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
10: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
11: Un disastro.
10: Ah, e le escursioni?
11: Abbiamo naufragato!
10: E tua moglie?
11: È scappata con uno del posto.
10: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
11: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
10: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
12: Forum Studios e Cine Concert presentano Il Gladiatore in concerto. Oltre 150 elementi dell'orchestra e del coro del Teatro dell'Opera di Roma eseguiranno dal vivo l'indimenticabile colonna sonora di Hans Zimmer, con l'intero film proiettato sul grande schermo. Massimo Decimo Meridio torna a Roma. Il Gladiatore in concerto, 3 e 4 luglio al Circo Massimo. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
13: Ci sono cose che non cambiano mai, come il piacere di mettersi al volante o la fiducia costruita nel tempo. Da 50 anni Busca Auto è accanto a te. Busca Auto, concessionaria Renault e Dacia, con assistenza, usato garantito e finanziamenti personalizzati. Busca Auto a Frosinone, Palestrina e Colleferro e su buscaauto.it.
8: Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft. La radio.

e metterli prima di andare a letto, perché abbassare la temperatura dei piedi aiuta a raffreddare poi anche tutto il corpo e quindi a soffrire meno il caldo. Però poi sti calzini si riscaldano, quando è che li dobbiamo togliere? Ci dobbiamo svegliare?

0: in a moment you can get out of you 2 su Dimensione Sono Soft, che alle 14:59 minuti ci hanno accompagnati probabilmente con il caffè. Ora ci mancherebbe l'ammazza caffè, però è fortemente sconsigliato perché con questo caldo bere gli alcolici fa malissimo.
1: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su conad.it.

0: Energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
1: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
3: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Identificato per Hossein Shahadat, nato in Bangladesh il 10 maggio dell'83, l'uomo che ieri sera avrebbe sterminato una famiglia di connazionali, quartiere Roma Ovest, come disposto dalla Procura di Roma, che sta coordinando l'indagine sul triplice omicidio perpetrato ieri sera in via Montiglio. Si divulga agli organi di stampa e sui canali social della Polizia di Stato la foto del presunto autore del delitto e si legge in una nota: chiunque avesse indicazioni o informazioni utili al rintraccio del presunto autore potrà contattare l'utenza 334-6903-295 della squadra mobile. Con il ragazzo sopravvissuto ieri alla strage della sua famiglia giocavamo a calciotto al Grifone in via Battistini, un torneo tra coetanei bengalesi al quale lui aveva preso parte insieme ad un amico. A parlare è Ridui Mia, amico del ventenne, riuscito a fuggire al killer. Le ondate di calore AMA d'intesa con Roma Capitale ha intensificato le operazioni di lavaggio e spazzamento della rete stradale. Il potenziamento del servizio interessa tutti e 15 municipi e ha già consentito di effettuare oltre 4.000 chilometri di strade della capitale. Le attività prevedono l'impiego di autobotti e mezzi pesanti dotati di innaffiatrice ad alto getto d'acqua per il lavaggio delle principali arterie cittadine. Si è conclusa regolarmente la manifestazione per l'80° anniversario della Vespa Piaggio, che si è svolta nelle aree centrali della capitale, con la sfilata che ha visto la partecipazione di migliaia di vespe. Per garantire il regolare svolgimento dell'evento sono stati oltre 130 gli agenti distribuiti nell'area del raduno. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
4: Sai, c'è un posto dove ho iniziato ad amarti e torno spesso là, come ci fosse dentro il nostro incontro, in uno specchio, e il suo riflesso non mostrasse solo me, ma ancora noi.

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone. Non ho bisogno più

0: Laura Pausini con Vivimi su Dimensione Suono Soft. E lei sta vivendo un po' in giro per il mondo, perché qualche mese fa è partita per la sua 11ª tournée mondiale dedicata al suo album di cover Io Canto 2, e arriverà ovviamente anche qui da noi in Italia, sarà a partire da ottobre. Cerchi l'auto perfetta per la città, da Toyota Motor City arriva la nuova Aygo Cross Full Hybrid, scattante, agile e facilissima da parcheggiare. Design unico, cambio automatico di serie e massima efficienza del Full Hybrid Toyota. Tua a soli 119 euro al mese con finanziamento Toyota Easy Next TAN 6,99. E sai qual è il bello? È che inizia a pagare a settembre. Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia, e la sede di Roma in via Aurelia è aperta anche la domenica. Scopri di più su motorcityonline.it.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Croce Pontina. Il meglio, sempre.
4: A Balduina Medica, parte del gruppo Alliance Medical, la tecnologia incontra la prevenzione. Scopri la CardioTac di ultima generazione, un esame che consente di visualizzare il cuore e le coronarie con altissima definizione. Professionisti affermati, tecnologie avanzate e attenzione al paziente per una diagnosi completa e sicura. Prenota subito la tua CardioTac al costo di 400 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario dottor Luigi Corinto, in viale delle Medaglie d'Oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
5: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA. Giurisprudenza, economia, scienze politiche, azione linguistica, marketing e giornalismo, psicologia, educazione e formazione primaria e servizio sociale. Partecipa all'ultimo Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
6: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
7: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
6: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
8: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa a seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
9: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
10: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di

0: Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
0: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva reditonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99 euro.
2: Todis, buongiorno convenienza.
3: Una grande estate ti aspetta al centro commerciale Maximo.
4: Fino al 19 luglio ti aspetta Summer Village con giochi, sfide e tante attività per grandi e piccoli.
3: Vieni a divertirti con noi. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
5: Da Nuovo Arredo arrivano gli sconti che stavi aspettando. Fino al 30 giugno sugli arredi in esposizione e su quelli a progettazione. Sconti fino al 50% e trasporto e montaggio gratuiti. Siamo a Roma in via di Boccea 684.
6: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di sì.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri.

Buongiorno Daniele, con amici come prima alle 15:37 minuti qui su Dimensione Suono Soft. Buon pomeriggio, sono talmente abituata a stare la mattina che vado in automatico. No, appunto, è primo pomeriggio e ti volevo chiedere, ma tu hai mai provato una sensazione di vertigine con il cuore che inizia a battere più forte, oppure un improvviso senso di smarrimento davanti a un'opera d'arte straordinaria? Ecco, sappi che non è solamente suggestione, ha un nome questa cosa e si chiama sindrome di Stendhal, perché prende il nome dal famoso scrittore francese che nel 1817, durante una visita qui da noi alla Basilica di Santa Croce a Firenze, venne letteralmente travolto dalla bellezza dei monumenti e allora decise di scrivere come quello che aveva provato in un libro, e ha scritto di come fosse appunto arrivata a quel livello di emozione dove si incontrano le sensazioni celestiali e le passioni umane, e alla fine ti senti proprio male fisicamente per l'eccesso di meraviglia. Però capiamo meglio cosa succede effettivamente. Dal punto di vista emotivo, questa sindrome è proprio un cortocircuito del nostro sistema nervoso, perché il nostro cervello, bombardato da stimoli estetici troppo intensi, non riesce a elaborare tutto quel significato in una volta sola. È come se l'anima cercasse di espandersi troppo velocemente per contenere lo splendore che ha davanti. È interessante però anche notare che, sebbene sia stata studiata clinicamente solamente a partire dagli anni 70, questa reazione ci insegna qualcosa di ancestrale e secondo me prezioso sulla nostra natura, cioè noi siamo creature programmate per la bellezza. Quindi la prossima volta che un

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Sì, sì, ci sono ancora io qui, Laura Buono, che ti traghetterò fino alle 5 questo pomeriggio, alle 17. Questa era Ricomincio da qui di Malika Ayan e noi siamo pronti a ricominciare tra pochissimo una nuova ora con le ultime notizie.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Oltre 150 boutique con sconti fino al 70%, emozioni e relax. Castelromano Designer Outlet. Vieni per gli sconti e rimani per una passeggiata nell'Oasi affiliata WWF. Perché qui lo stile incontra la natura.
4: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
5: Da Renoir a Picasso, da Miró a Fontana, 120 capolavori della grafica del Novecento è la mostra promossa dalla Regione Lazio. Dal 19 giugno al 13 settembre a Luigil di Trastevere, hub culturale gestito da Lazio Crea. Scopri il fascino di un viaggio tra le opere di Picasso, Miró, Kandinsky, Chagall, Burri, Fontana e molti altri. Info su luigil.it.
6: Sapevi che a Roma c'è un'azienda che da oltre 80 anni arreda la tua casa con stile, eleganza e prodotti di alta qualità? È la Paoletti Industria Mobili. Realizza il tuo sogno e approfitta delle imperdibili offerte anniversario su paolettimobili.com e vieni a trovarci in via Pieve Torina 80 e via Tiburtina 606. paolettimobili.com.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro. Gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Mozzarella con le maggio 4 pezzi 500 grammi a 2,69 euro.
9: Todis, buongiorno convenienza.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
10: Ancora un buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Le ricerche di Hossain Shahadat, nato in Bangladesh nell'83, cittadino bengalese, si sono estese fino alla Ciociaria, in particolare nella provincia di Frosinone, dove l'ufficio immigrazione della questura di Frosinone gli aveva rilasciato proprio ieri il permesso di soggiorno con il riconoscimento dello status di rifugiato politico. La fotografia del ricercato per il triplice omicidio di Roma è stata diffusa, oltre che agli organi di stampa e sui canali social della polizia, anche sui canali WhatsApp della polizia di Stato. Tra le ipotesi investigative al vaglio degli investigatori

0: videosorveglianza. Convalidato presso le aule del Tribunale di Roma a Piazzale Clodio l'arresto di un 48enne romano già noto alle forze dell'ordine, accusato di detenzione abusiva di arma clandestina e munizioni, alterazione di armi e ricettazione. Ieri sera i carabinieri lo hanno arrestato per una violenta lite avvenuta in via Serra dei Conti. Dai primi accertamenti sarebbe emerso che l'indagato avrebbe minacciato di morte un vicino 26enne romano puntandogli contro un'arma da fuoco. Ondate di calore AMA d'intesa con Roma Capitale ha intensificato nelle ultime settimane le operazioni di lavaggio e spazzamento meccanizzato della rete stradale. Le attività prevedono l'impiego di autobotti e mezzi pesanti dotati di innaffiatrice ad alto getto d'acqua per il lavaggio delle principali arterie cittadine. In chiusura la musica, questa sera all'Olimpico, la prima delle due serate live di Tiziano Ferro. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: I legami più profondi non sono fatti né di corde né di nodi. Eppure, nessuno li scioglie.

0: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzali.
1: Data così.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordini in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Cheryl Crow con Run Baby Run su Dimensione. Sono soft, ma meglio non correre a quest'ora perché sono le 16 e 13 minuti. È ancora troppo caldo per farlo, bisogna aspettare almeno che tramonti il sole, secondo me. Comunque, a proposito di caldo, ma tu ti ricordi quello spot iconico, una pubblicità credo fosse di un tè in cui c'era Luisa Ranieri che diceva: Antò, fa caldo. Sono andata a cercare, sono passati esattamente 25 anni e posso dire una cosa: Luisa Ranieri oggi è ancora più brava e più bella.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco zero.

0: Scegli ora ING Business Banking.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ING.it.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da €19,950 qualunque sia il tuo usato.
5: In più, sconto aggiuntivo €500 su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
6: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
7: Sì, facci sognare.
6: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
8: Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
7: Sì, ma poi dove sei andato?
6: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
9: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da €5 al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
10: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
11: DEM Supermercati. Arriva l'operazione taglio prezzo. Dal 19 al 29 giugno, piemontino Valgrana, 16 mesi, €8,99 al chilo.
12: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
11: DEM. Ogni giorno il meglio.
13: Ars Biomedica, la clinica polispecialistica che si prende cura di te, dalla prevenzione al trattamento, fino alla completa riabilitazione. Clinica Ars Biomedica, la tua salute, in un unico luego. Direttore sanitario, dottoratos Gentile.
14: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, incrocio Pontina. Il meglio, sempre. La tua

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft. La

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Viaggio Antonacci su Dimensione Suono Soft. Questo forse sarà l'ultimo sabato di riposo, perché poi dal prossimo sarà tutto un corri-corri generale, visto che inizieranno i saldi qui nel Lazio sabato 4 luglio, ma anche un po' in tutta Italia, e quindi sarà tutta una corsa all'occasione perfetta. Però mi raccomando, cerchiamo sempre di leggere bene le etichette, perché non tutti i saldi sono così reali come sembrano.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: un po' di ritmo caliente che però rinfresca in questo sabato pomeriggio bollente. Gli Arabe de Palo con La Flaca su Dimensione Suono Soft.
1: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
2: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
3: Un disastro!
2: Ah, e le escursioni?
3: Abbiamo naufragato!
2: E tua moglie?
3: È scappata! Con uno del posto!
2: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
3: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
2: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: Ci sono cose che non cambiano mai, come il piacere di mettersi al volante o la fiducia costruita nel tempo. Da 50 anni Busca Auto è accanto a te. Busca Auto, concessionaria Renault e Dacia con assistenza, usato garantito e finanziamenti personalizzati. Busca Auto, a Frosinone, Palestrina e Colleferro e su buscaauto.it.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 1 kg a 2,99 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza!
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
9: Ben trovati da Francesco. Certo, la polizia ha diffuso sui propri canali social e sul canale WhatsApp la foto del presunto autore del triplice omicidio di via Montiglio. Si tratta di Hossain Shadat, nato in Bangladesh nell'83, cittadino bengalese richiedente asilo. Le ricerche si sono estese alla Ciociaria, in particolare a Frosinone, dove proprio ieri l'ufficio immigrazione della questura gli aveva rilasciato il permesso di soggiorno con il riconoscimento dello status di rifugiato politico. Chiunque avesse indicazioni o informazioni utili al rintraccio del presunto autore potrà contattare l'utenza della squadra mobile 334-6903-295. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio e lesioni dopo il delitto dei coniugi Kamal Uddin e Jean Momotai della figlia di 8 anni Arova, il ferimento del primogenito ventenne ricoverato in prognosi riservata al gemelli. Una strage a colpi di mannaia, l'arma è stata poi sequestrata dalla mobile e dalla scientifica. Il PM di turno ha effettuato un sopralluogo nella palazzina sulla Pineta Sacchetti. Nelle prossime ore sarà disposta l'autopsia sui corpi. È privilegiata l'ipotesi del delitto passionale, il killer sarebbe stato rifiutato dalla donna alla quale da tempo avrebbe rivolto avance, avrebbe così ucciso prima lei e la figlia e al suo rientro il marito della donna. In corso l'analisi delle telecamere di sorveglianza e dei cellulari delle vittime, le ricerche del sospettato proseguono anche con l'impiego di droni nelle aree limitrofe. Una tragedia di una gravità inaudita, ha commentato Gualtieri, lascia sgomenta tutta la città, mi auguro che presto il responsabile venga assicurato alla giustizia. A causa di un incidente stradale che ha coinvolto due veicoli, temporaneamente chiusa in direzione Roma la statale Salaria, nei pressi di Settebagni, nell'impatto una persona è rimasta ferita. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
0: Grazie a Francesco Certo. Beh, noi abbiamo pranzato insieme, preso il caffè, forse la mazza a caffè, abbiamo magari anche chiuso gli occhi un attimo per il riposino pomeridiano che di sabato è concesso, abbiamo fatto merenda, ci manca che cosa? L'aperitivo, però questo te lo lascio adesso fare con Giampiero Di Sora che è già arrivato e che ti terrà compagnia fino a questa sera. Io ti do appuntamento a lunedì, torno al mio classico e consueto orario che è quello della sveglia tra le 6 e le 9, quindi se lunedì hai in programma di svegliarti presto sappi che io ti aspetto qui su Dimensione Suono Soft. Buona continuazione di questo sabato, buona domenica e a lunedì. Ciao da Laura Buono.
10: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
11: Più dolce sarebbe la morte Se il mio sguardo avesse come ultimo orizzonte il tuo volto, e se così fosse, mille volte vorrei nascere per mille volte ancora.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Hero Enrique Iglesias. Certo che bisogna essere degli eroi per andare in giro alle 5 del pomeriggio in una città bella come Roma, eppure c'è gente che lo fa, specialmente i turisti. Io dico Antofa Caldo, che era tra l'altro, se non sbaglio, uno spot, una pubblicità di un famoso tè. E se non ricordo male c'era anche Luisa Ranieri, bellissima, insomma sempre bellissima. Vabbè, buona estate da Giampiero Di Sora, insieme fino alle 21. Saluto Laura Buono, che rivedrò lunedì mattina. Tra poco torniamo con la nostra grande musica, specialmente quella di Dimensione Sono Soft. C'è Lucio Dalla, tra poco.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva di tonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99 euro. Todis, buongiorno convenienza.
4: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita Veneta Cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Croce Pontina. Il meglio, sempre.
5: Presso il poliambulatorio specialistico di Balduina Medica è il mese della prevenzione delle patologie dello stomaco e del colon. Professionisti affermati, macchinari di ultima generazione, dotati di intelligenza artificiale al tuo servizio per il massimo del comfort e della sicurezza. Prenota subito la tua gastroscopia e colonscopia in sedazione al costo di 600 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario dottor Luigi Corinto, in viale delle medaglie d'oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
6: Fino al 30 giugno da Pewex arrivano le fresche tentazioni, una selezione di prodotti freschi in super offerta. Arista di suino a 3,90 euro al chilo e prosciutto crudo San Francesco a soli 99 centesimi letto. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
7: Forum Studios e Cine Concert presentano Il Gladiatore in concerto. Oltre 150 elementi dell'orchestra e del coro del Teatro dell'Opera di Roma eseguiranno dal vivo l'indimenticabile colonna sonora di Hans Zimmer, con l'intero film proiettato sul grande schermo. Massimo Decimo Meridio torna a Roma. Il Gladiatore in concerto, 3 e 4 luglio al Circo Massimo. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
8: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11:35 e alle 17:35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
9: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
8: Dimensione Suono Soft.

0: Questo è il suono e la voce di Robbie Williams. Volevo salutare tutte le persone che stanno lavorando in questo torrido, direi, sabato pomeriggio. Insomma, tutti coloro che sono al cosiddetto chiodo, magari le persone che ci seguono dai negozi. C'è Dimensione Sono Soft, la radio del benessere, a darti la giusta compagnia. In questo momento le strade del food si aprono proprio davanti a me e davanti a tutti voi, con Francesca Romana Barberini, i suoi segreti in tavola. Si parla di cucina mare. Ascoltiamo.
1: Segreti in tavola.
2: Buon pomeriggio, bentornati a Segreti in tavola. Siete per caso già in vacanza al mare? Beati voi, ma avete gli indirizzi giusti per trovare il luogo giusto per mangiare? Beh, io ho la soluzione. Si chiama Cucina Mare, la prima guida italiana interamente dedicata alla ristorazione balneare. È consultabile esclusivamente tramite app ed è completamente gratuita. Oggi è con noi Luciana Squadilli, giornalista gastronomica, curatrice della guida e tra gli ideatori del progetto. Luciana, bentornata. Ciao.
3: Ciao Francesca. Buongiorno.
2: Allora, ormai le vacanze al mare sono partite, ma non solo, anche, come dire, l'andirivieni per mangiare magari qualcosa di buono. Raccontaci le novità e i segreti di questa nuova edizione di Cucina Mare.
3: Esatto, quest'anno abbiamo presentato la quarta edizione, abbiamo oltre 460 locali recensiti da nord a sud, ma in realtà stiamo, appunto, come dicevi tu, stiamo entrando nel vivo della stagione, quindi noi stiamo continuando a girare, ad assaggiare, e questi numeri poi verranno incrementati. Intanto noi abbiamo presentato ufficialmente l'edizione e i premi.
2: Allora,
3: speciali.
2: Si mangiano tante cose al mare, ce n'è una particolare che sta a cuore sia a te che a me, che è la pizza. Uno dei premi è proprio dedicato alla
3: pizza.
2: Esatto,
3: non poteva mancare. Tra l'altro è una tendenza, diciamo, in crescita, nel senso sempre più stabilimenti, ristoranti, pizzerie sono proprio sul mare. Cosa c'è di meglio di mangiare una buona pizza davanti al mare?
2: La migliore pizza di quest'anno segnalata da Cucina Mare qual
3: quest'anno
2: è?
3: Quest'anno siamo andati in Abruzzo, a Francavilla al Mare, dove i fratelli Rocco, Andrea e Alessandro hanno rilevato uno stabilimento storico, il Drago Verde, che è diventato Drago Verde Sand Food. All'interno c'è il ristorante Salsedine, che oltre a un'ottima cucina di mare propone anche le pizze. In questo caso se ne occupa il pizzaiolo Gianluca Romoli. Ci sono pizze, diciamo, classiche con gli ingredienti, quelli che sono forse i più amati, sono pizze originali. Ci sono anche pizze di mare con ingredienti che appunto arrivano dal mare, o con i salumi di mare che sono affumicati in proprio da Salsedine.
2: I salumi di mare sono una vera tendenza, devo dire, soprattutto nelle pizzerie di un certo livello. Insomma, il mare, esatto. Il mare poi non è solo una destinazione estiva, diciamolo, è proprio un racconto, ormai è diventato un racconto anche di territori, di persone, di ricerca anche gastronomica.
3: Sì, tant'è che ci sono tantissimi indirizzi, anche tra quelli recensiti in Cucina Mare, che sono aperti tutto l'anno. Salsedine tra l'altro è uno di questi. Esatto, perché poi diciamoci la verità, è bello in estate ma è bello tutto l'anno mangiare davanti al mare.
2: Assolutamente, bene, Cucina Mare, ricordate. Luciana, ci sentiamo presto perché continuiamo a viaggiare con te nella nostra bella Italia e con Cucina Mare. Intanto ti auguro una buona serata, ciao.
3: A prestissimo.
2: L'appuntamento con Segreti in Tavola torna domani, vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
1: Segreti in Tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.